0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El que parte y comparte está en todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 91.5.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes.
2: Estamos en todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 91.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La dosis de música exacta. Te la ponemos
2: en todas partes.
1: Ponte Exa FM 91.5.